giorno ci troviamo sempre nella premiata ditta Cine Ottica del 1925. Best Elena Dio come Alexis. E a Montoliveto nel negozio Cine Napoli.